la ko dal yalla won ko yaa da du joy fexel ba bu no xam sa di fa dem di ko waxtaan ne ndey ami

la ina buttaria, mamma re mia, mi ci lambudisbi, ma ro cumba manubare, cardo ci viene a giugare, mi

bandiraaɓe sehilaaɓe caggal yettude Allah e nulaaɗo ko julde nelaaɗo makko tedduɗo mo winnoren nde fof tagiraa sabu muɗum mo jam e kisi ngunen mum ko Alda e gasa.

Maria ci bene ci tu bai dei soyei dei jai ko ta ci bi ma ci ngondam sey sou sala ma ne mar amadou sou sala ma ne mar baba sou sure ne ci mal jarban joy ma wet aljabu ma ci gen bekk da du ma ci